eccoci qua, la seconda puntata di K-Pop in Public su Radio Italia Cina TV. Così, volate via la prima puntata, ci sono arrivate anche tante segnalazioni, insomma, che vi è piaciuto. Allora, continuiamo con questo nuovo programma e vi devo dire che questa volta sì, andremo in giro per il mondo a guardare, insomma, le migliori crew che ballano, però saremo un pochino più focus su quello che è il sud-est asiatico. Più che altro andremo a guardare quello che succede in Vietnam, visto che ci sono tante crew che ne fanno di cose veramente carine da vedere, eh? Però insomma, andremo anche in Europa, abbiamo un sacco di brani da vedere. Partiamo direttamente dall'Australia e ci andiamo ad ascoltare Hala Hala, la dance cover degli 80s.

E passiamo direttamente dall'Australia e andiamo in Vietnam e ci andiamo ad ascoltare la dance cover eseguita dai Be Wild. Loro sono le G-Idol e questo è il pezzo che ormai va a giro per tutte le radio K-pop, che è Lion.

dall'Europa, torniamo di nuovo in Vietnam e ci andiamo ad ascoltare questa cover eseguita dai Kingpin, molto carina, tra l'altro video molto simpatico, il pezzo

Dopo i Winner ci andiamo a ascoltare gli NCT Dream con Boom e la cover dance eseguita dai Black Chuck.

0: 懂唔懂我啊？
1: 而家咁嘅情況，生哥你點睇啊？
0: 咩情況啫？佢話鬼影都冇隻，啲煙又散曬啦。
1: 咁你條女走咗喺邊度啊？而家
2: 唔係女嚟噶，係仔嚟噶。
3: 嗯，哇！個湯包好碎喎、啊。咩做啊？
2: 你头先唔系问我条女嘅，我发觉佢原来系条仔嚟嘅。咁于是咧，我就
3: 你笑咩？
2: 哦，
3: 咁好笑。
2: 我见你食得好开心啫。